a cosa venne mai? Faceoli al pemeto, faceoli al pemeto, vai quel corotare, sai tambur, vai nel conil. Ciao si slancia ed è furente, con cavalcate, trascinando un picador.

stack, ristretto sacco, scioppa in stallo, scapola in fianco, collo dritto, musso franco.